l'orecchio della gente. Si introduce destramente e le teste di cervelli, e le teste di cervelli fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa confiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo.

le porte lasciar, de chiudere gli occhi, i recchi, la bontà, serene gli sciocchi.

meno, ma la m'è sorpresa ancor. A tua cugina l'uscio ier trovare inchiuso picchio

0: tappeto al tavolino vedo il paggio. Ah, cosa veggio? Onestissima signora,
1: accadendo tu di peggio.
0: Or

0: Basilio, in traccia tosto di Figaro volate, io vo' che ipera.
1: E io che sento andate.
0: Restate, che val danza, e quale scusa se la colpa è evidente.
1: Non ad uomo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era amico quando voi qui giungeste, e vi chiedeva di impegnare la padrona in concedervi grazia. Il vostro arrivo in scompiglio lo pose, e da allora quel luogo si nascose.
0: Ma s'io stesso m'assisi quando in camera entrai.
1: E allora di dietro io mi celai.
0: E quando io la mi posi.
1: Allora io pian mi volsi, e qui m'asposi.
0: Oh ciel, dunque hai sentito quello ch'io ti dicea?
1: Fici per non sentir quanto potea.
0: Oh, per figlia,
2: tremate mi, fiengente.

0: Media.
1: Non c'è speranza.
0: Signor, non disdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Orché aboliste un diritto singrato a chi ben ama, quel diritto non è più. Cosa si brava? Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca costei che un vostro dono il libata servo coprir di questa simbolo d'onesta candida vesca.
2: Diabolica astuzia,
0: ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merto per questo né tributi né lodi, è un dritto ingiusto nei miei feudi abolendo.

0: giustizia. A voi prometto compir la cerimonia, chiedo sol breve indugio. Io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi a pien felici.
1: Marcellina si trovi,

0: E voi non applaudite?
1: E la Filippo, poveretto, perché gli padrono scaccia dal castello?
0: Ah, in un giorno sì bello!
1: In un giorno di nozze!
0: Quando ognuno v'ammira!
1: Perdono, mio signore!
0: Non meritate!
1: Egli ancora fanciullo!
0: Mendi quel che tu credi!
1: E fermancai, mattami un labbro e figlio!
0: Ben, bene, io vi perdono, anzi farò di più! Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio, io scelgo voi far di

mille te. Ma fra queste contadine, cameriere cittadine, anche tesse baronesse, marchesane principesse, e donne d'ogni grado, ogni forma, d'ogni età, ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231.

passion predominante è la giovin principiante. Non si pecca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella.

mille guerrieri e mille. Anderò, vaglierò, sulla senna sovrima sorrido, animando battaglia

0: toccar.
1: Perché?
0: Perché mi chiedi? Perfida! Il tatto sopportar dovrei d'una mano infedele.
1: No, taci, crudele! Io non merto da te tal trattamento.
0: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo? Abbandonarmi il dì delle mie nozze? Porre in fronte a un villano d'onore questa marca d'infamia? Ah, se non fosse lo scherzo!

0: Guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa.
1: Si ha preparato tutto a una gran festa.
2: Ah, Masetto, Masetto, odi la voce del monzo cavaliere.
0: E ben che c'è?
2: Verrà.
0: Lascia che venga.
2: Ma se vi fosse un buco da fuggire?
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco. Capisco, bricconcella, e chi morchio comprenda come tra voi passata la faccenda. Presto, presto, pria che venga, pur mi può da qualche lato. C'è una nicchia, qui c'è l'altro, che tu mi vuoi star.
2: Senti, senti.

0: sposate queste ragazze, ritte, scatte, vi peggio vi tornerete a fare pescole pazze, tornerete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E il caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio,
0: sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.